0: Planet News.
1: Andiamo al Moulin Rouge di Parigi, che è finito sotto accusa per un numero in cui i serpenti di terra venivano immersi in una vasca piena d'acqua con una ballerina per dare spettacolo, ma per via delle crescenti proteste da parte degli animalisti il numero è stato eliminato. Lo storico club ha continuato a ripetere per settimane questo numero, affermando che lo avrebbe fatto fino al 2024, data in cui avrebbe dovuto porre fine a tutti gli spettacoli con animali. Ma con il moltiplicarsi di manifestazioni e petizioni da parte di gruppi per i diritti degli animali, la direzione del Moulin Rouge ha desistito, rilasciando una dichiarazione in cui annuncia la fine definitiva del numero proprio a partire da questa settimana. I funzionari di Parigi e gli attivisti hanno denunciato quanto fosse crudele immergere serpenti che vivono abitualmente a terra in una grande vasca d'acqua, anche in virtù del fatto che le specie utilizzate sono protette.

0: Planet News.
1: Valentin è un giovane scienziato ucraino di 23 anni che si è classificato secondo al prestigioso premio Young Inventors Prize dello European Award 2024 per la sua innovativa tecnologia che trasforma le foglie cadute in carta. Scoperta nata dalla sua passione per l'ambiente, ispirata fin da piccolo dai paesaggi dei Carpazi e supportata da un progetto scolastico sulla chimica. Lo studente ha creato Relief Paper nel 2020, azienda che produce carta sostenibile eliminando la necessità di abbattere alberi per ottenere cellulosa. La tecnologia è avanzata e si distingue per il processo ecocompatibile. Le foglie raccolte in contesti urbani vengono lavorate senza l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose, riducendo le emissioni di CO2 del 78% rispetto ai metodi convenzionali e riducendo drasticamente l'impatto ambientale. Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Un giovane canadese ha piantato 23.000 alberi in sole 24 ore, stabilendo così il primato per il numero di alberi piantati in un solo giorno da un singolo individuo. La sua dedizione alla riforestazione è iniziata quando aveva solo 17 anni e negli ultimi 6 anni ha seminato complessivamente oltre 1.300.000 alberi in varie regioni del Canada. La sua recente impresa ecologica, che l'ha portato al primato, si è svolta a nord del Canada con l'obiettivo di ripopolare e riforestare le aree colpite da incendi, abbandono o desertificazione. L'iniziativa di piantare alberi è fondamentale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, anche se gli scienziati avvertono che, sebbene sia un passo nella giusta direzione, non sarà sufficiente per rimediare completamente ai danni causati dall'uomo negli ultimi 150 anni. Il suo sogno sarebbe quello di poter piantare un albero per ogni albero che viene abbattuto, un traguardo che forse è irrealizzabile, per cui per ora si limita a guardare avanti al futuro. Vorrebbe infatti poter stabilire il nuovo record per il maggior numero di alberi piantati in 48 ore.

0: Planet News.
1: Sorgerà in Italia la prima autostrada del vecchio continente costruita con un asfalto sostenibile, resistente, sicuro e high-tech. La tratta autostradale lunga 250 chilometri, che si appresta a diventare green, è quella della A4 che collega Torino a Milano. Per realizzare il manto sarà impiegata plastica proveniente da oggetti come giocattoli e cassette della frutta, grafene e asfalto riciclato al 70%. Una svolta che permetterà di ridurre le emissioni di CO2 del 38,5% e l'impiego di nuovo bitume aggregati del 40%.
2: I lavori saranno affidati al gruppo STM, azienda leader nel settore delle infrastrutture, che per ripavimentare l'autostrada farà ricorso a GPave, questa tecnologia particolare per asfalti che utilizza un processo brevettato e innovativo, completamente made in Italy, frutto di ricerca durata 6 anni. Un ambizioso progetto che farà senz'altro bene all'ambiente, che ci auguriamo possa essere replicato presto anche in altre strade del nostro paese.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Quello del rispetto e della tutela dell'ambiente è stato uno dei punti cardine del CES di Las Vegas. Una delle startup made in Italy che si è fatta più notare è proprio la Smart Geo Survey. Il loro progetto si avvale dell'uso di droni che realizzano una scansione dei terreni per capire cosa coltivare e anche dove.
2: In particolare, i dati raccolti vengono incrociati con le informazioni sulle caratteristiche del campo per massimizzare i raccolti e abbassare i consumi, soprattutto di acqua.

0: Planet News.
1: Andiamo in Australia perché per la prima volta nella storia l'Australia ha bloccato la creazione di una miniera di carbone grazie alle leggi ambientali. Il governo ha infatti respinto la proposta della nuova miniera a circa 10 chilometri dalla Grande Barriera Corallina. La ministra dell'Ambiente, che è Tania Plibersek, ha dichiarato che il progetto rappresentava un vero rischio inaccettabile per quell'area che è stata dichiarata

0: patrimonio dell'umanità. L'anno scorso il governo federale avrebbe potuto bloccare la miniera e da allora il dipartimento ha lanciato una campagna e ha ricevuto veramente tanti contributi in 10 giorni, la maggior parte dei quali sono stati utilizzati per fermare il progetto, e così l'obiettivo è stato raggiunto.
1: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Yeah.

0: Planet News.
1: Dalla tequila al muro, letteralmente. Questa azienda messicana di cui vi parliamo, che crea mattoni con gli scarti della produzione del liquore più amato del Centro America. La tecnica impiegata per la realizzazione dei mattoni in realtà è utilizzata da millenni per la sua facilità di realizzazione. Consiste nell'utilizzare delle forme in cui far essiccare al sole il materiale organico e realizzare così i mattoni. Il materiale utilizzato in questo caso è composto da fibre di agave esauste dopo i processi di fermentazione e distillazione, a cui si aggiunge dell'argilla e i liquidi di scarto della produzione.
2: E gli scarti corrispondenti ad una bottiglia di tequila danno vita a due mattoni. In questo modo si ottengono due vantaggi: da una parte si elimina il problema legato allo smaltimento del materiale organico, dall'altra si trasforma il rifiuto in una risorsa preziosa. Grazie ai mattoni realizzati a partire dagli scarti della tequila verranno costruite 10 case per la comunità di Jalisco in Messico. Radio.

0: Planet News.
1: Pecore in arrivo nelle scuole del comune di Nichelino in provincia di Torino, dove un gregge al pascolo si occuperà della manutenzione del verde nei giardini scolastici. Questo è il nuovo progetto dal titolo Non seguire il gregge, pensato dall'amministrazione comunale. Una pratica già collaudata in diversi centri italiani, perfino negli scavi di Pompei di recente, e che approda anche nella città metropolitana del capoluogo piemontese.
2: Il progetto presentato ad inizio del mese scorso intende prendersi cura del verde pubblico in maniera sostenibile mediante l'ecopascolo. È possibile non solo azzerare quasi i costi dell'intervento, ma ridurre al minimo anche l'impatto ambientale, quindi un'alternativa economica e validissima. E così una trentina di pecore si preparerà ora a brucare l'erba dei prati laboriosamente, concimando naturalmente il terreno e rigenerando il suolo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Investi nel nostro pianeta e questo è il tema della giornata della Terra 2023, evento mondiale che ricorre oggi, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, ormai da 53 anni. Dopo aver assistito ai danni causati da una fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara, in California, nel 1969, il senatore statunitense Gaylord Nelson organizzò il 22 aprile del 1970 la prima manifestazione ambientale per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali e promuovere così la salvaguardia del pianeta.
2: Quest'anno l'obiettivo è coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre 1 miliardo di cittadini che partecipano ogni anno all'Earth Day in 192 paesi del mondo, affinché ciascuno faccia la propria parte. Tutti sono responsabili, spiega l'organizzatore mondiale EarthDay.org, nei confronti della crisi climatica. L'organizzazione spiega che investire in un'economia verde è l'unica via per un futuro sano, prospero ed equo.

0: Planet News.
1: Nelle acque dell'Oceano Pacifico, tra la California e l'arcipelago hawaiano, ci si imbatte in quella che è tristemente nota come Great Pacific Garbage Patch, la più grande isola di plastica del mondo. Pensate che i rifiuti ammassati, ben 80.000 tonnellate, coprono una superficie impressionante, pari a circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, praticamente tre volte quella della Francia. Adesso però l'isola di immondizia inizia a fare meno paura, grazie all'impegno costante degli attivisti di The Ocean Cleanup, che da anni stanno ripulendo il Pacifico e che ora hanno effettuato una spedizione di pulizia senza precedenti, rimuovendo dal Great Pacific Garbage Patch la quantità record di 11.353 kg di plastica. Per portare a termine questa missione è stata impiegata la macchina System 002, che negli ultimi anni è riuscita ad estrarre 282.787 kg di plastica dal Great Pacific Garbage Patch, contribuendo al ripristino di un'area dell'oceano che si estende per 8.352 km quadrati. Radio Monte
2: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Whitney Houston. All at once. Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
2: Adele.
4: Hello from the other side.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno nella sede UNESCO di Parigi si terrà un vertice in cui si svilupperà uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica anche nell'ambiente marino. Nel frattempo però è appena stato pubblicato un rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente secondo cui l'inquinamento globale da plastica potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040. Per ridurre quindi l'inquinamento da plastica dell'80% a livello globale entro il 2040, il nuovo rapporto chiede tre cambiamenti nel mercato: la promozione di opzioni di riutilizzo, tra cui bottiglie ricaricabili, distributori di prodotti sfusi, sistemi di deposito restituzione e sistemi di ritiro degli imballaggi.
2: Mette l'accento anche sul riciclo: se il riciclaggio diventa un'impresa più stabile e redditizia, sarà possibile ridurre l'inquinamento da plastica di un ulteriore 20% entro il 2040. E poi riorientamento e diversificazione: un'attenta sostituzione di prodotti come involucri di plastica, buste, articoli da sport con prodotti realizzati con materiali alternativi potrà portare a un'ulteriore riduzione del 17% dell'inquinamento da plastica.

0: Planet News.
1: Il nostro paese è entrato in una vera rivoluzione elettrica. Il numero di colonnine di ricarica per auto elettriche ha raggiunto il massimo storico, con più di 47.000 punti distribuiti su tutto il territorio. In cima alla lista la Lombardia, in seconda posizione, per crescita più rapida c'è la Campania, e i numeri sono destinati ad incrementarsi anche in autostrada.
2: Questi dati di una ricerca dell'associazione Motus E, che riunisce e rappresenta il mondo dello sviluppo e del successo della mobilità elettrica in Italia, sottolineano i progressi compiuti sulle nostre strade e potrebbero trasformare il nostro paese in un punto di riferimento per l'intera Europa.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: It's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Sono conosciute come Trakaha e sono la specie di tartarughe che vive in prossimità di fiumi e laghi del Sud America. Qui un progetto di ripopolazione della specie del Servizio Nazionale delle Aree Naturali Protette dello Stato, in collaborazione con le comunità della provincia di Maynas Loreto, ha liberato ben 2.000 tartarughine nel Rio delle Amazzoni in Perù.
2: Le tartarughine allevate in cattività hanno ritrovato la libertà ad Agajal, una zona della riserva comunale de Airopai in Perù, andando a ripopolare la zona. Il progetto mira proprio a riportare la specie ai numeri passati e a ripristinare così la biodiversità dell'habitat. Da ora inizia il viaggio di queste tartarughine per fare di questa parte del Rio delle Amazzoni la loro casa.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Planet News.
1: La Scozia potrebbe fare una scansione laser annuale dei paesaggi del paese per monitorare la salute delle foreste e degli ecosistemi naturali. Il governo scozzese sta valutando infatti vantaggi di riprese annuali con scansione 3D per fornire dati sul ripristino della natura del paese, come se fosse una TAC annuale per la biodiversità. Le scansioni laser, note come LIDAR, cioè Light Detection and Ranging, creeranno ogni anno una mappa tridimensionale della Scozia.
2: I dati potrebbero essere utilizzati per valutare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi sul clima e sulla biodiversità, per fornire dati di qualità superiore per il mercato del carbonio, monitorando anche i cambiamenti nelle foreste e per studiare come gli ecosistemi cambiano con il riscaldamento del pianeta. Nonostante i miliardi spesi per il ripristino della natura e per la biodiversità in tutto il mondo, il monitoraggio si basa spesso su tecniche di misurazione vecchie di decenni e la tecnologia LIDAR ha dimostrato di poter fornire valutazioni accurate su scala paesaggistica.

0: più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Una bella storia che insegna come ogni singola vita sia meritevole di attenzione e cure. Siamo in India, in un villaggio chiamato Pottakudi, dove un esemplare di Petti Rosso ha deciso di fare il suo nido attaccato a una sorta di centralina elettrica. Per fortuna questo piccolo esemplare è stato salvato da un giovane abitante del villaggio che se n'è accorto e quindi ha chiesto alle autorità di interrompere l'erogazione di energia.
2: Le autorità hanno risposto positivamente, l'intero villaggio si è unito alla piccola causa, rimanendo al buio per ben 35 giorni, dando così il tempo ai piccoli di spiccare il volo incolumi. Dopo 35 giorni, mamma e piccoli hanno lasciato il nido, il villaggio è tornato ad avere l'energia elettrica.

0: Planet News.
1: 20 consiglieri comunali parigini hanno consegnato al vice sindaco Emmanuel Gregor un rapporto frutto di 6 mesi di lavoro dedicato ai provvedimenti necessari per affrontare le prossime ondate di caldo a Parigi. Il rapporto immagina che nel 2050, d'estate, a Parigi, la temperatura si attesterà stabilmente sui 50 gradi all'ombra, ma già adesso l'asfalto al sole d'estate supera i 60 gradi. Tra le misure suggerite per rendere ancora abitabile la capitale, che potrebbe diventare la più calda d'Europa, quella di ridipingere i suoi tetti di bianco in modo da assorbire meno la luce del sole, imitando l'accorgimento adottato da secoli nelle città mediterranee.
2: La città potrebbe quindi essere trasfigurata, abbandonando il grigio dei tradizionali tetti di zinco che coprono il 70% delle abitazioni, a partire dall'epoca del barone Haussmann, padre della Parigi moderna nella seconda metà dell'Ottocento. I tetti grigi fanno parte dell'anima di Parigi e hanno ispirato decine di artisti, da Van Gogh, che li ha dipinti nel 1887 guardando fuori dalla finestra della sua camera in Rue Le Pic a Montmartre, a François Truffaut, che ha ripreso il suo eroe bambino Antoine Duanel mentre gioca con un amico nei 400 colpi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, AEA, non dà solo cattive notizie. Se da un lato sottolinea tutti gli obiettivi ancora da raggiungere per diminuire l'inquinamento atmosferico nel vecchio continente, dall'altro snocciola dati che evidenziano come, in confronto a 17 anni fa, la situazione sia migliorata.
2: I dati, seppur positivi rispetto a due decenni fa, non lo sono certo in senso assoluto e la strada verso un'aria pulita è ancora lunga. Tra gli obiettivi fissati dall'AEA per il 2030 c'è quello di ridurre, rispetto al 2005, del 55% le morti premature causate dall'inquinamento atmosferico e del 25% gli ecosistemi in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità.

0: Planet News.
1: In un futuro dove le risorse idriche scarseggiano, la tecnologia di desalinizzazione una valida opzione. Per questo motivo le boe di Oneka sono un dispositivo innovativo ed ecologico che potrebbe rivelarsi davvero prezioso. Si tratta di un impianto innovativo e del tutto ecologico che funziona tramite l'energia meccanica delle onde del mare ed è realizzato con circa 170.000 bottiglie di plastica riciclata.
2: Le boe di classe Iceberg sono progettate per produrre circa 50 metri cubi di acqua dolce al giorno, sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 200 persone anche in base allo stile di vita e al consumo. Inoltre sono presenti sensori alimentati da piccoli pannelli solari che monitorano e testano l'acqua prodotta.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Le reti da pesca producono carbonio dal fondale marino e oltre la metà finirà nell'atmosfera entro un decennio. Già da tempo gli scienziati sanno che questa pratica di trascinare enormi reti lungo il fondale marino per catturare i pesci produce emissioni. Ora, per la prima volta, ne hanno calcolato la quantità esatta rilasciata nell'atmosfera.
2: 370 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno riscaldano il nostro pianeta. Si tratta di una quantità davvero troppo grande per essere ignorata. Le maggiori emissioni climatiche arrivano proprio dalla pesca a strascico. Un nuovo studio conferma che questa operazione è molto distruttiva e soprattutto una fonte di inquinamento atmosferico da carbonio da non sottovalutare.

0: Planet News.
1: Chi pianta alberi è un egoista intelligente, lo fa per migliorare la propria qualità di vita. Così dice Lorenzo Cioce, 32enne romano, così egoista da aver fondato addirittura un'associazione per la riforestazione e la cura del verde urbano. Si chiama Daje de Alberi ed è un nome che a Roma è tutto un programma, perché il Daje invita all'azione, ma quando ha il De davanti significa una cosa sola: abbondare, quindi dare più ossigeno alla città, aggiungere verde senza dimenticare quello già presente e riappropriarsi del territorio.
2: C'è tanto dietro questa no profit che si regge tutta sull'impegno di normali cittadini, quindi pensionati, studenti e lavoratori che offrono il proprio tempo per il benessere comune, ma anche donatori che con piccole o grandi quote contribuiscono all'acquisto delle piante e dei materiali. Riconoscerli mentre si affaccendano tra le strade di Roma non è difficile. Con una pettorina bianca con la scritta Daje de Alberi li si vede innaffiare o potare, liberare un albero dalla griglia che lo soffoca o concimare. Tutti possiamo fare qualcosa oltre a lamentarci, ed è bello farlo tutti insieme. Come non essere d'accordo?
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dalla Francia arriva un prodotto che potrebbe far ripensare all'energia eolica. Si chiama Aerolift ed è una microturbina eolica che può produrre energia catturando il vento in qualsiasi soluzione. Anzi, questa soluzione potrebbe addirittura rivoluzionare il modo di sfruttare l'energia derivata dal vento.
2: Con un design ispirato alla natura, si eleva come un totem di sostenibilità. Con le sue dimensioni imponenti, distribuite in altezza e larghezza, riesce a integrarsi armoniosamente nell'ambiente che lo circonda, richiamando la forma e l'essenza di un albero. I tre rami principali in altezza, i rami secondari ospitano invece 36 turbine eoliche che producono energia in modo costante e silenzioso.

0: Planet News.
1: Ricavare energia elettrica dal moto delle onde. Questo è l'ambizioso progetto coordinato da una società irlandese ed inserito in un programma europeo, il cui obiettivo è creare soluzioni concrete per affrontare il cambiamento climatico. Ocean Energy, questo è il nome della società, ha creato il più grande generatore di energia delle onde del mondo. Il dispositivo galleggia sulla superficie del mare, seguendo il moto delle onde, e viene alimentato da una turbina che si muove per generare energia elettrica.
2: Nel prossimo futuro il progetto effettuerà un test utilizzando un convertitore di energia per un periodo di 2 anni, simulando le condizioni di moto ondoso che si verificano nell'Oceano Atlantico. L'obiettivo è quello di comprendere quanta energia pulita possa effettivamente essere prodotta dalle onde oceaniche e quanto questi risultati possano avere un impatto sull'attuale situazione energetica globale.
3: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: TLC Waterfalls.

0: Planet News.
1: Si chiama Ossie Bird Count ed è il più grande progetto di citizen science di tutta l'Australia. Quest'anno compie 10 anni e i risultati che otterrà verranno utilizzati dai più importanti centri di ricerca del continente per avere un'immagine più chiara della situazione degli uccelli. Prevede semplicemente di munirsi di carta e penna o tablet e penna digitale, piazzarsi alla finestra o in giardino e prendere nota di tutto quello che si vede.
2: È nato nel 2014, al tempo l'Ossie Bird Count coinvolse appena 9.000 cittadini, una cifra che poi negli anni è cresciuta fino a raggiungere le 77.000 unità nel 2022. Tra le specie più rappresentative che stanno soffrendo di più si segnala in particolare il cucuburra, che un tempo era molto diffuso, che oggi subisce più di altri gli effetti dei cambiamenti climatici.

0: Planet News.
1: Amici, tra poco più di un mese riaprirà al pubblico uno dei luoghi più suggestivi della capitale di Roma, il rosetto comunale che si adagia sulle pendici dell'Aventino appena sopra il Circo Massimo. Si tratta di un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati di fiori. Questo spazio ospita infatti una collezione di circa 12.000 esemplari di rose, alcune delle quali molto antiche, provenienti dall'Estremo Oriente, dal Sudafrica, dalla vecchia Europa, persino dalla Nuova Zelanda e passando anche per l'America. Nel rosetto di Roma vi sono anche delle specie primordiali o rose botaniche che risalgono a ben 40 milioni di anni fa. Fra le più bizzarre ed affascinanti troviamo la Rosa Chinensis verdiflora dai petali color verde, la Rosa Chinensis mutabilis che cambia colore con il passare dei giorni e tante altre. A rendere questo luogo ancor più magico lo spettacolare panorama che offre sulla capitale. Il rosetto riaprirà i battenti il prossimo 21 aprile in occasione del Natale di Roma durante la fioritura primaverile da fine aprile a maggio.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Alcuni microorganismi mangiaplastica sono stati scoperti sulle Alpi svizzere, nel cantone dei Grigioni e al Polo Nord. Possono dare un contributo serio al pianeta anche a costi limitati. La parola microbo, siamo sinceri, già poteva metterci addosso un filo di inquietudine prima del periodo che abbiamo attraversato, figuriamoci adesso. Ma ci sono anche microbi buoni, per esempio quelli che mangiano la plastica, la digeriscono e in questo modo la distruggono.
2: Per gli addetti ai lavori non è una novità di per sé, microbi del genere sono stati scoperti da tempo, ma avevano un problema: funzionavano soltanto a temperature piuttosto alte. Per questo motivo invece fa notizia proprio la scoperta di una nuova tipologia di tali esserini che si attiva anche a basse temperature. E la notizia doppia per noi italiani è che questi microorganismi sono stati scoperti a due passi da casa nostra sulle Alpi svizzere, appunto nel cantone dei Grigioni, oltre che al Polo Nord. Enzimi particolari presenti in certi funghi e batteri che potrebbero dare un contributo notevole alle grandi pulizie di cui il nostro pianeta avrebbe bisogno.

0: Planet News.
1: L'inquinamento atmosferico può cancellare il profumo dei fiori e ciò vale anche per gli insetti che li visitano. Nelle aree urbane, dove i livelli di composti inquinanti nell'aria sono più alti, l'impollinazione si può ridurre anche del 70%, perché falene, farfalle e api non riescono più a sentire il profumo dei fiori. L'ho scoperto lo studio guidato dall'Università di Washington e pubblicato sulla rivista Science, che illustra l'impatto che l'inquinamento causato dalle attività umane potrebbe avere a livello globale, mettendo a rischio un meccanismo fondamentale come l'impollinazione. I ricercatori hanno studiato gli effetti dell'inquinamento sull'impollinazione delle primule della sera, fiori che si aprono solo di notte da parte delle falene, e hanno scoperto che in particolare il radicale nitrato, il composto dominante durante le ore notturne in alcune zone tra le più inquinate, degrada rapidamente i composti aromatici prodotti dalle primule, rendendole irrintracciabili da parte delle falene. Questo ha comportato un calo in media del 70% delle visite fatte dagli insetti ai fiori, che hanno così vista danneggiata la loro capacità di riprodursi.
2: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
3: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi ed il coraggio dei tuoi polmoni.
2: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

dirlo. E a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me.

0: Planet News.
1: E vi portiamo adesso in un paese veramente straordinario, la Namibia. Quindi ci troviamo in Africa, distese di sabbia, perdita d'occhio, gigantesche savane, paesaggi davvero straordinari, incontaminati, dune, coste selvagge, insomma veramente la Namibia è un patrimonio naturalistico unico al mondo. E qui ci stanno i leoni, i ghepardi, gli elefanti, le zebre, la fauna selvatica che prospera in territori che sono tra loro molto molto diversi, però sono tutti veramente bellissimi, da togliere il fiato. Una tale meraviglia la si deve soprattutto alla scrupolosa protezione dell'ambiente, un tema che la Namibia ha saputo trattare con la massima serietà.
2: Infatti a partire dal 1990 è il primo stato africano ad introdurre la tutela ambientale nella sua costituzione. Nel paese è infatti in vigore questa legge che consente agli abitanti di partecipare attivamente alla conservazione del territorio e delle risorse naturali. E secondo i dati che sono appena stati rilasciati dal WWF, il Namibia ha dato vita a 59 aree di conservazione speciale che proteggono circa 130.000 km² di habitat naturale.

0: Planet News.
1: Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è tenuta martedì a New York, la Danimarca ha annunciato che devolverà 13 milioni di euro ai paesi del mondo che stanno subendo i maggiori danni a causa del cambiamento climatico. Il ministro dello sviluppo della cooperazione Flemming Møller Mortensen ha spiegato che la decisione è stata ispirata da una visita fatta la scorsa primavera in alcune zone del Bangladesh pesantemente danneggiate dalle alluvioni.
2: E si parla da tempo di creare un fondo per sostenere i paesi più esposti agli eventi climatici estremi. La Danimarca è il primo paese membro dell'ONU che si è fatto avanti con una proposta economica concreta, un primo passo che aiuterà solo in parte i paesi più colpiti. Ed è una parte degli aiuti danesi, circa 5 milioni di euro, che sarà destinata a istituire una collaborazione con le società locali per gestire le perdite e i danni.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un recente studio scientifico ha dimostrato che anche gli animali apparentemente privi di comunicazione acustica, come le tartarughe, in realtà parlano producendo suoni differenti. Questa capacità è più antica di quanto si pensi ed è condivisa anche da altre specie ritenute erroneamente mute. A rivelarlo è questo nuovo studio svizzero. Questo professore che ha coordinato questa ricerca, dopo essere venuto a conoscenza di una tartaruga in Amazzonia che produceva suoni, si è chiesto anche se altre tartarughe e specie del regno animale fossero provviste di questa capacità.
2: Tramite un idrofono, un microfono progettato per le registrazioni sott'acqua, è stato riscontrato che tutte le specie in questione possiedono un repertorio acustico vario, comprendente un numero di suoni differenti. Non è possibile affermare con certezza che le 53 specie prese in esame stiano comunicando nel momento in cui emettono quei suoni. Proprio per questo il prossimo passo del team è osservare con delle telecamere il comportamento degli animali oggetto dello studio, in modo da capire se vi sia un nesso tra interazione sociale e produzione dei suoni.

0: Planet News.
1: Ci trasferiamo lungo le spiagge del Sudafrica perché sorge una nuova forma di proprietà. Dalle minuscole capanne, queste sono bianche, sono sulla spiaggia, hanno una bella ventilazione, la vista è molto bella, ma non per noi umani, ma bensì per pinguini africani nella fattispecie. Noi eravamo rimasti a quelli del polo, insomma, loro, a differenza dei loro parenti appunto che vi raccontavo, si trovano nelle correnti fredde dell'oceano Atlantico, arrivano sulla terraferma, il loro manto assorbe il calore e ovviamente cercano un riparo, a volte davvero disperatamente. Gli ambientalisti così sono venuti in soccorso in questo progetto Nidi per il Pinguino Africano, che ha come obiettivo il distribuire nidi artificiali per dare un luogo sicuro e ombreggiato per far crescere i loro bambini. Ottenere la temperatura giusta è fondamentale, l'umidità all'interno, i nidi artificiali in ceramica. Era l'obiettivo più difficile, è stato raggiunto perché gli ambientalisti, e li ringraziamo, ce l'hanno fatta.
2: Radio Monte Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Michael Jackson.
4: I just can't stop loving you.
2: Anita Baker.
5: Said I'm gonna keep on giving you the best that I got.
2: Phil Collins.
6: How can I just let you walk away? Just let you leave.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una singolare installazione realizzata con rifiuti spiaggiati e raccolti sulla battigia demaniale di Castel Volturno, Caserta, è il Museo del Danno, progetto dell'associazione Domizia, che sarà ospitato fino al 27 novembre alla Sala Federiciana del Museo Campano di Capua.
2: Lo scopo del Museo del Danno, con rifiuti trasformati in reperti museali, è di sensibilizzare il visitatore della mostra sulla necessità di modificare alcuni comportamenti in materia ambientale e quindi limitare i danni prodotti all'ecosistema marino.

0: Planet News.
1: D'ora in poi le strutture che ospitano animali liberati da esistenze all'insegna dei maltrattamenti e salvati dai macelli non saranno più considerati allevamenti. Con il riconoscimento giuridico del Ministero della Salute inizia ufficialmente una nuova era, quella dei santuari per animali liberi. Sono quelli che tutti ormai conosciamo come santuari, ma che fino a qualche giorno fa venivano etichettati come allevamenti. Una dicitura errata che non rende onore a tantissimi attivisti che si prendono cura di maiali, di cavalli, di pecore e di altre specie strappate a un destino terribile. Per ben 10 anni i gestori di questi luoghi hanno rivendicato la loro vera identità e adesso finalmente quella battaglia è stata vinta. I santuari hanno ottenuto l'agognato riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

0: Planet News.
1: Avete mai sognato di vivere in una città senza auto? Il Kuwait ha presentato un progetto residenziale e ambientale di città sostenibile, un'idea che mira ad affrontare in maniera intelligente i cambiamenti climatici nel paese. Avrà il nome di X0 City, una città interamente percorribile a piedi, mentre lo stile di vita dei residenti sarà in completa armonia con la natura circostante, grazie a impianti verdi per minimizzare l'impatto umano sul paesaggio.
2: 1.600 ettari del tutto autosufficienti, incluso l'apporto calorico alimentare necessario ai residenti grazie alle sue aree produttive che impiegheranno metodi di agricoltura green e urbana come gli orti comunitari, un luogo in cui vivere sereni, una metropoli sostenibile. Tutto questo contribuirà a mitigare gli effetti dell'aumento delle temperature.

0: Planet News.
1: Limiti più severi per gli inquinanti e diritto all'esercimento per cittadini e ONG in caso di violazione delle regole UE sulla qualità dell'aria. Sono le novità principali della proposta della Commissione europea per ridurre lo smog, responsabile di 300.000 morti all'anno in Europa, e presentata mercoledì scorso a Bruxelles. Secondo il progetto di direttiva, il valore limite annuale dell'inquinante più nocivo, il particolato sottile PM2,5, deve essere abbassato dagli attuali 25-10 microgrammi per metro cubo, con l'obiettivo di ridurre del 75% la mortalità ad esso legata entro il 2030. L'ambizione della Commissione UE è arrivare all'inquinamento zero al più tardi nel 2050. Previste anche disposizioni che consentono ai cittadini che subiscono danni alla salute a causa dell'inquinamento atmosferico di essere risarciti in caso di violazione delle norme UE e di essere rappresentati da organizzazioni non governative in azioni collettive per il risarcimento dei danni.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Brian Ferry, Knocking on Heaven's

0: Planet News.
1: Vi siete mai domandati quali sono i contenitori per bevande più riciclati al mondo? Bene, al primo posto troviamo le lattine in alluminio, un materiale resistente ma malleabile e riciclabile praticamente all'infinito. Anche in Italia il riciclo di questi contenitori ha raggiunto ottimi numeri, ben il 90,4% delle lattine per bevande immesse sul mercato viene oggi riciclato. Lo dice il CIAL, il consorzio nazionale che da circa 25 anni promuove la raccolta, il riciclo e il recupero di alluminio in Italia.
2: Da tempo il consorzio si è posto l'ambizioso obiettivo di raggiungere quota 100% del riciclo entro la fine del decennio. L'Italia rappresenta un modello virtuoso non soltanto per quanto riguarda le lattine, ma anche per il resto del packaging. In alluminio, per esempio, le bombolette, le vaschette, le scatolette, foglio sottile, tubetti e tappi.

0: Planet News.
1: Sono migliaia i delfini rinchiusi a vita nei parchi acquatici di tutto il mondo, catturati in mare, imbottiti di farmaci, costretti a esibirsi in performance innaturali in qualunque delfinario. Un terzo di quelli europei è in Spagna, paese non amico di questi cetacei, tanto che insieme ai cani da caccia sono stati esclusi dalla nuova legge sul benessere animale entrata in vigore nel paese a inizio anno.
2: Gli spagnoli stanno alzando la loro voce e tra questi c'è chi pretende un reale cambiamento. Si chiama Olivia Mendel, ha 16 anni, è in prima linea in difesa di clima e di animali. Olivia ha lanciato una petizione proprio per chiedere al governo spagnolo di mettere fine alla reclusione e allo sfruttamento dei delfini nel paese.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In tema di ambiente, l'assenza sul territorio nazionale di un'adeguata rete di impianti di trattamento costringe il nostro paese ad esportare ogni anno ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività industriali. Questi rifiuti all'estero vengono trasformati in nuove materie prime e in energia e il gap impiantistico costa all'Italia circa 1 miliardo di euro l'anno.
2: Nel 2019, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, sono state esportate oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali destinati, nel 50% dei casi, verso paesi vicini come Germania, Austria, Francia, Svizzera e Slovenia.

0: Planet News.
1: Con la consegna delle prime bag antispreco alla scuola elementare di Monteveglio, provincia di Bologna, è partito un progetto innovativo per contrastare lo spreco alimentare e coinvolgere gli alunni. Ora gli avanzi della mensa non finiranno nel cestino, ma verranno portati a casa dagli studenti con sacchetti antispreco.
2: Sono circa 1600 gli alunni nelle scuole primarie di Valsamoggia che saranno parte dell'iniziativa che durerà fino alla fine dell'anno scolastico. I ragazzi del primo e del secondo ciclo degli elementari che mangiano a mensa riceveranno delle bag antispreco, sono dei piccoli zainetti di stoffa che gli permetteranno di portare a casa e permetteranno loro di portare a casa pane, frutta e tutto quello che non si è consumato durante il pasto.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Night.
4: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su

0: Planet News.
1: Accesa sull'Arno, la prima turbina idroelettrica di Firenze darà energia pulita a 20.000 famiglie. L'inaugurazione dell'impianto presso l'isolotto nel quartiere fiorentino delle Cascine segna un importante passo avanti nel processo di sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica nella regione toscana. Questo sistema, il terzo ad essere entrato in funzione, rappresenta un'importante tappa nel progetto di riqualificazione delle Briglie. Fornirà energia elettrica per coprire il fabbisogno di circa 20.000 famiglie con una riduzione delle emissioni di CO2 di 25.000 tonnellate.
2: L'obiettivo del progetto non è solo quello di produrre energia pulita, ma anche quello di preservare la biodiversità e valorizzare il patrimonio storico-culturale rappresentato dalle Briglie dell'Arno. Queste opere, alcune delle quali risalenti a diversi secoli fa, sono state oggetto di un intervento di recupero e riqualificazione che ha permesso di garantire una maggior sicurezza idraulica lungo il fiume e di creare corridoi ecologici per la fauna ittica. Quindi un importante passo avanti verso un'economia più sostenibile e rispettosa dell'ambiente nella regione toscana, dimostrando come sia possibile coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Il 41% degli anfibi è a rischio estinzione. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato su Nature che documenta come tra i pericoli principali per la loro sopravvivenza ci siano malattie e distruzione degli habitat. A preoccupare sempre di più è il cambiamento climatico, che è una delle maggiori minacce per rane e salamandre.
2: Lo studio ha messo in risalto come gli anfibi siano in assoluto la classe di vertebrati più in pericolo. Questa importante ricerca sullo stato di salute di questi esemplari ha fatto emergere che gli anfibi si stanno deteriorando a livello globale e soprattutto a rischio sono le salamandre.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

i grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le vertical farm rappresentano una vera e propria rivoluzione sostenibile dell'agricoltura, ambienti controllati all'interno dei quali si mantengono costanti parametri come temperatura e umidità. Sistemi di coltivazione a ciclo chiuso, virtuosi dai mille vantaggi, come l'utilizzo efficiente dello spazio

0: La riduzione del consumo del suolo, attraverso cui si può abbattere di oltre il 90% il consumo d'acqua rispetto all'agricoltura tradizionale. L'utilizzo di speciali lampade a LED consente alle piante di compiere il processo di fotosintesi, riducendo così anche i costi energetici. Quella ideata e realizzata a Torrita di Siena dall'ingegnere Marco Benvenuti insieme al gruppo Vertical Farm Italia non è solo una semplice fattoria verticale, ma uno dei pochi casi al mondo di indoor vertical farming sotterraneo.
1: La struttura si sviluppa infatti all'interno di un vecchio tunnel antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, che si snoda lungo 186 metri sotto il centro storico del paese toscano, che è stato recuperato dall'amministrazione comunale. È un progetto non solo di agricoltura 4.0, economia circolare e sostenibilità ambientale, ma un vero e proprio modello in grado di valorizzare e riutilizzare un bene comune come luogo aperto a tutti. Una sostenibilità anche sociale. I prodotti della prima vertical farm sotterranea pubblica d'Italia vengono infatti destinati alla mensa comunale o donati alle associazioni di volontariato che si occupano delle famiglie in difficoltà.

0: Planet News.
1: E andiamo alla Dig, una delle più note isole delle Seychelles. Oltre alla sua natura incontaminata, la meravigliosa isola meno nota e la cosa è che mancano le automobili e il modo in cui i suoi abitanti sono riusciti a limitare il traffico per proteggere la bellezza del loro territorio di soli 10 km quadrati. Popolazione di 3.000 abitanti, la Dig è orgogliosa di utilizzare la bicicletta come principale mezzo di trasporto e per la gente del posto è sicuramente un fiore all'occhiello. L'auto non è necessaria per spostare. Con la bicicletta è sempre stato uno stile di vita scelto proprio dagli abitanti di quest'isola. Anche i turisti partecipano a questa tradizione locale noleggiando biciclette per esplorare l'intera isola. Attualmente la Dig conta soltanto 60 veicoli, ma le auto non sono ammesse a meno che non svolgano un servizio pubblico. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Lily Niederhofer, una bambina di 9 anni residente in Portogallo, si prepara a compiere un gesto straordinario: nuotare per 2 chilometri nell'Oceano Atlantico per raccogliere fondi destinati alla campagna volta a fermare il primo allevamento intensivo di polpi al mondo. Lily è vegetariana da anni e si impegna per difendere l'oceano e la sua preziosa fauna marina. La sua sfida, denominata OctoSwim, rappresenta un gesto di coraggio per una causa così importante. Lily ha trovato sostegno e supporto per la sua iniziativa, che si propone di donare tutti i proventi raccolti durante la sua nuotata a favore delle campagne volte a fermare questa pratica crudele. Tutto è previsto per la fine di maggio, il giorno il 25 maggio, nella regione dell'Algarve in Portogallo, e Lily si allena diligentemente 2 volte alla settimana in acque aperte, conciliando la sua preparazione con gli impegni scolastici.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: 200 euro l'anno di sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane dal rifugio del canile locale. Succede a Mister Bianco, siamo in Sicilia, in provincia di Catania, misura che si è decisa mentre si rivedeva tutto il regolamento della Tari. Il bonus svuota canili si affianca alla riduzione del 5% per chi sceglierà la domiciliazione bancaria.
2: Lo sconto sulla Tari per chi adotta un cane ha tre obiettivi: incentivare le adozioni degli amici a quattro zampe, ridurre i costi del ricovero dei randaggi nei rifugi convenzionati e premiare le famiglie che adottano con un meritato taglio sulle tasse locali.
0: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics. Skip the life and angle. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
3: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Oggi sabato 20 maggio è la giornata mondiale dell'ape, importante insetto impollinatore che, come sappiamo, è in grave pericolo. Per questo da più di 10 anni Guerlain si impegna a proteggere le api, realizzando attività e partnership racchiuse nel Guerlain for Bees Conservation Program, e dal 2021 è al fianco del consorzio nazionale Apicoltori con Api, che si impegna per la difesa del benessere delle api e per la valorizzazione della qualità dei prodotti.
2: Il consorzio nazionale Apicoltori è la cooperativa più grande d'Italia, con una filiera del miele unica, 315 aziende, oltre 600 apicoltrici e apicoltori, circa 110.000 alveari in tutta Italia, che conferiscono da 2.000 a 3.000 tonnellate di miele ogni anno.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, emissè.
2: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare.

0: Planet News.
1: Nel Nanakram Guda, una località residenziale in rapida crescita situata nella zona ovest di Hyderabad in India, è stata inaugurata di recente la prima pista ciclabile indiana ad energia solare. I 23 chilometri di cui si compone hanno infatti un tetto solare con una capacità installata di 16 megawatt. Ha una larghezza di 4 metri e mezzo con tre corsie dedicate alle biciclette e spazi verdi su entrambi i lati. A complemento di questa iniziativa sono state stabilite 5 stazioni per biciclette in punti strategici.
2: Queste stazioni offriranno un totale di 850 posti bici, alcune destinate al parcheggio privato, altri disponibili per il noleggio. Il ministro municipale presente all'inaugurazione ha parlato di un momento storico per l'India, spiegando come la pista sia importante perché promuove la mobilità attiva in un paese che è considerato la capitale mondiale del diabete. Rao ha sottolineato che il governo intende costruire altre piste ciclabili dedicate nel distretto finanziario a Neopolis e Gandibet e a portare in India, quindi eventi ciclistici internazionali.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: I viali di Siviglia sono adornati da decenni da meravigliosi alberi di arance, ma adesso la città deve adottare misure preventive per proteggere i suoi 48.000 aranci dai batteri che causano una gravissima malattia per le piante, conosciuta come citrus greening. La campagna Life for Citrus dell'Unione Europea sta sviluppando strategie per fermare la diffusione di questa malattia che attacca gli agrumi e che può distruggerli completamente entro 5 anni.
2: Il comune di Siviglia e Life for Citrus hanno così avviato un progetto pilota per incoraggiare la diffusione di insetti e uccelli che fermano il parassita che diffonde la malattia. Un'iniziativa che vuole lavorare con la natura piuttosto che contro di essa. E nel parco Buaira di Siviglia, una piantagione di arance di 1800 metri quadrati sarà piantata con varie specie di copertura del suolo e saranno installati rifugi per gli insetti e cassette nido per incoraggiare l'ecosistema a prosperare. Gli aranci di Siviglia, introdotti dagli arabi più di un millennio fa e che producono il caratteristico frutto amaro preferito dai produttori di marmellata, rappresentano circa il 25% degli alberi della città.

0: Planet News.
1: Prende il via da Ferrara un progetto pilota per sperimentare un nuovo metodo di pulizia dei corsi d'acqua. Le barriere che agevoleranno una raccolta selettiva dei rifiuti sono state installate sul Po di Volano nei pressi della Darsena City e a valle del Ponte di San Giorgio in centro città. I rifiuti galleggianti saranno intercettati da un dispositivo composto da barriere flottanti in polietilene che non interferisce con la fauna e flora del fiume. Attraverso un natante dotato di cestello vengono raccolti la plastica galleggiante e altri rifiuti trasportati dall'acqua, poi inseriti in appositi sacchi e trasferiti nei siti di conferimento.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All'1 alle 5 del mattino.

0: Planet News.
1: Tutti i parcheggi di grandi dimensioni in Francia saranno coperti da pannelli solari grazie alla nuova legislazione approvata nell'ambito della campagna per le energie rinnovabili del presidente Emmanuel Macron. La legge approvata dal Senato francese questa settimana prevede che i parcheggi esistenti e nuovi con spazio per almeno 80 veicoli siano coperti da pannelli solari. I proprietari di parcheggi con un numero di posti compreso tra 800 e 400 hanno 5 anni di tempo per conformarsi alle misure, mentre i gestori di quelli con più di 400 posti avranno solo 3 anni. E almeno la metà della superficie dei siti più grandi deve essere coperta da pannelli solari. Il governo francese ritiene che la misura dovrebbe generare fino a 11 gigawatt di energia. I politici francesi stanno anche esaminando proposte per costruire grandi parchi solari su terreni vuoti vicino alle autostrade e alle ferrovie, nonché su terreni agricoli. Radio.

0: Planet News.
1: La fusione nucleare più vicina, grazie ai risultati dei recenti esperimenti effettuati dagli scienziati europei di un laboratorio inglese. Un test ha infatti prodotto 59 megajoule di energia nel giro di 5 secondi, pari a 11 megawatt di potenza. Si tratta di una quantità doppia rispetto a quella prodotta in un esperimento analogo 25 anni fa.
2: Ed è un passo cruciale verso la produzione di energia abbondante ed ecosostenibile. La fusione è il processo che alimenta le stelle come il nostro Sole e promette nel lungo termine di essere una fonte di elettricità quasi illimitata, utilizzando piccole quantità di combustibile reperibili ovunque sulla Terra da materie prime poco costose. La fusione è sicura perché, per sua natura, non può innescare processi incontrollati.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta

0: Planet News.
1: La California sta vivendo una rara superfioritura che sta riscoprendo il terreno con una varietà di piante coloratissime. Questa crescita rigogliosa arriva dopo gli ultimi mesi particolarmente piovosi in California, dove una serie di tempeste si sono riversate sullo stato con una grande quantità di precipitazioni. Tra le fioriture più belle c'è quella dei papaveri nella Antelope Valley, noto anche come papavero dorato. Queste superfioriture si verificano in un anno umido dopo diversi anni più secchi e i semi dei fiori selvatici aspettano nel terreno le condizioni giuste per fiorire. Il Dipartimento dei Parchi della California prevede che quest'anno la fioritura sarà migliore della media e questo fenomeno, fatto di panorami pittoreschi, sta attirando grandi quantità di turisti. Ma alcuni luoghi non sono abituati, come la città di Lake Elsinore, che fatica ad accogliere le centinaia di migliaia di turisti che desiderano ammirare i suoi campi di papaveri arancioni.

0: Planet News.
1: Oggi vi parliamo dello squalo balena, che è il pesce più grande che si conosca. Non si tratta infatti di un cetaceo, ma di un vero e proprio squalo, anche se come le balene si nutre primariamente di plancton. Per diverse ragioni, l'intera specie è a rischio di estinzione, motivo per cui gli scienziati ne studiano da tempo le abitudini alimentari con l'obiettivo proprio di sviluppare adeguate strategie di conservazione. Un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto che queste abitudini possono essere indagate prelevando e analizzando determinati parassiti del gigante marino.
2: E il nuovo metodo sembra essere non solo meno invasivo verso gli squali rispetto al prelievo di campioni di pelle, ma anche in grado di fornire indicazioni più accurate. Fatto curioso, gli squali balena sembrano apprezzare la procedura di prelievo dei parassiti da parte dei ricercatori, coi quali addirittura collaborano rallentando o fermandosi per facilitare il prelievo. Lo squalo balena può arrivare a misurare fino a 12 metri in lunghezza, alcuni esemplari possono addirittura raggiungere i 150 anni di età.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Regalare un albero significa regalare un futuro più verde e più giusto. Con questa convenzione, Freedom, l'azienda fiorentina che ha già coinvolto milioni di persone e aziende per piantare più di 3 milioni di alberi nel mondo, lancia la propria campagna per il Natale 2022. L'obiettivo è raggiungere i 4 milioni di alberi piantati entro la fine dell'anno. Durante la campagna di Natale di Freedom si potranno piantare, tra gli altri, alberi di palissandro in Madagascar, palme di cocco in Guatemala, durian in Thailandia, mango in Malawi e Ghana e tanti altri. Radio.

0: Planet News.
1: Vi è mai capitato di partecipare all'avvistamento di una megattera? Bene, sicuramente saprete quanto questo momento possa essere magico, tanto che se cercate su YouTube canto delle megattere troverete centinaia se non migliaia di risultati.
2: Meraviglia.
1: Le abilità canore di questi cetacei sono note, così come la loro capacità di comporre vere e proprie canzoni con una struttura, con un ritmo. I canti delle megattere sono studiatissimi anche dalla scienza. Negli ultimi anni però questi studi stanno subendo un rallentamento per un motivo imprevedibile. Ci sono sempre meno maschi che cantano.
2: E attenzione, perché potrebbe essere una buona notizia. Questo lo riporta uno studio recente che fornisce anche un'interpretazione ottimistica, dicevamo appunto, su questo, chiamiamolo così, crollo creativo. Ecco, dopo aver sfiorato l'estinzione, le megattere stanno sempre meglio e sono sempre di più, e quindi hanno meno bisogno di cantare per attirare l'attenzione delle compagne. Si trovano nelle acque intorno alla Grande Barriera Corallina nell'Australia orientale. Ecco, dovete sapere che negli anni 60 c'erano non più di 200 esemplari e quindi la megattera era a rischio estinzione a livello locale a causa della caccia grossa. Ecco, da allora i numeri stanno rimbalzando. Addirittura nel 2015 le megattere australiane hanno raggiunto le 27.000 unità e si sono avvicinate sempre di più ai livelli precaccia. Insomma, più megattere ci sono, meno cantano.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Vi portiamo in Cile, che ha trovato un valido alleato per gestire gli incendi che devastano il paese nei mesi più caldi. Sono le capre. Nella cittadina meridionale di Santa Juana, duramente colpita dagli incendi all'inizio dell'anno, è un gregge di capre a preoccuparsi dell'emergenza causata dalle ondate di calore e dalla diffusa siccità. Gli animali, semplicemente pascolando, realizzano delle barriere tagliafuoco che impediscono alle fiamme di propagarsi.
2: La tecnica, che veniva utilizzata già nell'antichità e che viene praticata anche in Portogallo e in Spagna, si basa sul pascolo delle capre, che schiacciando la vegetazione e brucando contribuiscono a mantenere basso il volume dei cespugli e delle erbacce facilmente infiammabili. A febbraio il progetto Buena Capra, che vede 150 esemplari camminare per i boschi della zona, ha messo in salvo il Bosques de Chacay, un parco di 16 ettari che le fiamme hanno colpito soltanto per il 10%. Un successo considerando che nello stesso periodo quasi 440.000 ettari sono stati distrutti dal fuoco nel Cile centro-meridionale.

0: was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: Importante svolta per l'ambiente in Nigeria. Lo stato di Lagos, che conta circa 16 milioni di abitanti, ha annunciato la messa al bando della plastica monouso e del polistirolo. L'obiettivo principale è ridurre drasticamente l'inquinamento provocato da questi materiali, la cui diffusione è ormai fuori controllo. Secondo l'ONU, infatti, ogni anno tra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei mari e negli altri ecosistemi acquatici della terra. Il commissario per l'ambiente e le risorse idriche nigeriano Tokumbo Wahab ha specificato che il divieto entrerà in vigore quasi immediatamente.
3: Così ai distributori e produttori è stato concesso un periodo di 3 settimane per adeguarsi e optare per soluzioni più ecosostenibili. Ora chi non rispetterà il divieto rischia di andare incontro a pesanti sanzioni e alla chiusura dell'attività commerciale. Inoltre il commissario per l'ambiente ha chiarito che coloro che violeranno le leggi potrebbero anche essere costretti a sostenere i costi della pulizia quotidiana nello Stato. Nel frattempo i residenti e i consumatori sono stati invitati dalle autorità a boicottare tutte le confezioni in polistirolo e in plastica monouso e abituarsi a utilizzare contenitori alimentari riutilizzabili e dunque sostenibili.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
4: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
5: It's Monte Carlo Night Club.
6: Nice one.
4: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
4: Monte Carlo Nights Club.
5: Ogni venerdì
4: dalle 22
5: on Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Buone notizie per api e altri impollinatori. Allora, di recente la Commissione europea ha presentato un accordo per contrastare l'impressionante apocalisse di insetti nei territori europei e quindi ha fissato nuovi obiettivi entro il 2030 per invertire questa rotta. La priorità, quali sono le priorità? Innanzitutto migliorare la conservazione delle specie e degli habitat con piani di conservazione per le specie impollinatrici minacciate, identificare gli impollinatori tipici degli habitat e quindi elaborare un progetto per la creazione di una rete di corridoi ecologici, ripristinare gli habitat nei paesaggi agricoli nell'ambito della politica agricola e quindi mitigare l'impatto dell'uso di pesticidi sugli impollinatori.
2: Non solo, migliorare gli habitat degli impollinatori nelle aree urbane, quindi mappare entro il 2025 le principali aree in cui vivono gli impollinatori, nonché affrontare tutte le minacce che devono fronteggiare, a partire dagli impatti del cambiamento climatico, le specie invasive e l'inquinamento luminoso. Circa l'80% delle colture, delle piante, dipendono dall'impollinazione da parte degli insetti pronubi. Con il nuovo piano, la Commissione europea intende ora rafforzare questa protezione e la cooperazione a tutti i livelli.

0: Planet News.
1: Da un'idea scolastica alla realizzazione di un prodotto rivoluzionario, come le foglie cadute stanno ridisegnando il futuro della produzione di carta senza l'uso di sostanze chimiche e con una notevole riduzione di emissioni CO2. Contrariamente al solito sfruttamento delle foreste per la produzione di carta, questa innovazione sfrutta le foglie cadute raccolte in aree urbane dove rappresentano un rifiuto invece che una risorsa ecologica essenziale. La fibra di cellulosa estratta viene impiegata per produrre carta biodegradabile e riciclabile, un prodotto che trova applicazioni in borse di carta, cartone, scatole ondulate, alternativa sostenibile alla cellulosa. Pensate che ogni tonnellata di cellulosa prodotta da foglie cadute salva 17 alberi e per ogni tonnellata prodotta si utilizzano più di 2 tonnellate di foglie che altrimenti verrebbero bruciate o lasciate a decomporsi.
2: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: L'amministrazione del governo degli Stati Uniti ha pubblicato un'analisi che espone la crisi del fiume Colorado, in cui si mostra un quadro allarmante di ciò che comporterebbe il collasso fluviale per le principali città, gli agricoltori e le tribù native dell'Ovest. Il Dipartimento degli Interni negli Stati Uniti ipotizza il razionamento dell'acqua se i livelli dei laghi Mead e Powell continueranno a scendere, ma l'idea è di far fluire parte delle acque del Colorado in quantità sufficienti per fornire energia idroelettrica a migliaia di utenti. Il Colorado, pensate che è un fiume che fornisce acqua ed elettricità a più di 40 milioni di persone in 7 stati, ma purtroppo, dopo anni di eccessivo sfruttamento e siccità aggravati e dovuti alla crisi climatica, c'è stato un forte calo idrico nei più grandi bacini della nazione. Il governo federale quindi prevede che stati, aziende agricole e tribù dovranno rinunciare nel 2024 all'utilizzo di circa 800.000 ettari di terreno irrigati dalle acque del Colorado, oltre a rispettare gli accordi già stipulati negli anni passati per la conservazione dell'acqua.

0: Planet News.
1: Questa settimana il governo keniota ha annunciato l'istituzione di un giorno libero dal lavoro che ha permesso ai cittadini di piantare alberi nell'ambito dell'ambizioso piano di far crescere 15 miliardi di nuovi alberi entro il 2032. Il governo ha dichiarato una festività speciale durante la quale il pubblico di tutto il paese ha piantato alberi come contributo patriottico agli sforzi nazionali per salvare il paese dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. Il motivo di questa iniziativa va ricercata nel fatto che l'attuale copertura forestale del Kenya è pari a circa il 7% del territorio. Tuttavia, nei piani del governo questi numeri dovranno aumentare sensibilmente, arrivando ad una copertura arborea di più del 10%. Per far sì che ciò accada, ha stanziato più di 80 milioni di dollari per quest'anno finanziario. Un traguardo importante, dato che gli alberi immagazzinano il carbonio. Al contrario, la deforestazione accelera il cambiamento climatico.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Un drone subacqueo dotato di intelligenza artificiale è lo strumento che l'Australia userà per verificare lo stato di salute della grande barriera corallina. Il drone Hydrus è completamente autonomo e consente di costruire mappe 3D del reef per monitorare il cambiamento nella barriera, compreso il famigerato sbiancamento. Opera in modo completamente autonomo a profondità di 3000 metri per un massimo di 3 ore ed è in grado di girare video in 4K, è dotato di un sonar e di una navigazione potenziata dall'intelligenza artificiale.
2: La grande barriera corallina, che si estende per oltre 2000 chilometri nel nord dell'Australia, rischia di finire nella lista nera del patrimonio mondiale UNESCO dei siti in pericolo. Il problema sono le alte temperature del mare, che stanno rendendo più fragili e sempre più bianchi molti insediamenti di coralli. Il corallo si può riprendere solo e soltanto se le acque si raffreddano. Se non si agisce subito, il mondo potrebbe perderli del tutto entro il 2050.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC R&B.
5: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
6: Maxwell Ascension.
7: Yeah.

0: Planet News.
1: Il 2023 è stato un anno da dimenticare, soprattutto sul fronte climatico. Le temperature non sono mai state così elevate da quando nel 1850 sono iniziati i rilevamenti. Il riscaldamento globale galoppa a ritmi sempre più veloci e insostenibili e il nostro pianeta sta per superare la soglia cruciale tanto temuta dagli scienziati.
2: Il nostro Mediterraneo registra un record davvero allarmante. È diventato sempre più bollente e di conseguenza sempre più salato. Ce lo confermano tutti gli studi indicatori su questo argomento, sulle temperature e sullo stato degli oceani.

0: Planet News.
1: Dopo aver fatto da apripista approvando la prima legge in assoluto sull'ecocidio, il Cile dimostra ancora una volta di avere a cuore l'ambiente. È il primo paese a firmare l'accordo globale sulla conservazione degli oceani. Il Cile ha appena compiuto un grande passo per tutelare gli ecosistemi del nostro pianeta. Con il voto all'unanimità espresso dal Senato, è diventato ufficialmente il primo paese al mondo a firmare l'accordo globale sulla conservazione degli oceani, adottato dall'ONU lo scorso giugno. L'accordo internazionale, il più significativo dopo quello di Parigi sul clima, raggiunto nel 2015. E per entrare in vigore in vista della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, che si svolgerà nel 2025, sarà necessaria la ratifica da parte di almeno 60 Stati. L'obiettivo più ambizioso dell'accordo consiste nella tutela del 30% degli oceani entro il 2030. Ad oggi solo l'1,2% è protetto, e questo attraverso la realizzazione di una rete di aree marine protette.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

turismo, nella sostenibilità e nei viaggi inclusivi. Il Ghana è indicato come una destinazione importante da visitare, mentre in Laos un nuovo treno ad alta velocità sta rendendo il paese più accessibile ai visitatori e sta portando opportunità economiche ai locali. Nelle isole greche del Dodecaneso, Karpathos si distingue per il turismo sostenibile e la leadership femminile, ma anche le Highlands scozzesi, l'arcipelago vulcanico delle Azzorre in Portogallo e il Botswana, rientrano nella lista Natura per i loro sforzi di conservazione e sostenibilità.

0: Planet News.
1: La storia di Ibrahima Dieng, chiamato l'angelo delle incubatrici, è un grandissimo esempio di generosità e dedizione. È nato in Senegal e ora, da cittadino italiano, Ibrahima ha dedicato la sua vita a restituire alla comunità la fortuna che ha avuto, salvando decine di bambini dalla morte sicura.
2: Recupera le incubatrici dismesse negli ospedali italiani, le fa revisionare e le trasporta in Senegal, dove salvano vite preziose. Ogni incubatrice diventa così un simbolo di speranza, accogliendo due bambini e offrendo loro una nuova possibilità di vita.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web

when something so near and dear to life explodes.

0: Planet News.
1: Amici, siamo felici di darvi una grande notizia, una buona notizia per l'ambiente e per tutti noi, perché nei boschi vicino Modena è stato identificato il ditisco modenese, un coleottero considerato estinto. Coleottero che vive in ambienti vicino all'acqua e ha come particolarità l'essere carnivoro, ghiotto di larve e di zanzare.
2: E ci sta simpatico questo coleottero considerato estinto a causa della distruzione del suo habitat che bisogna ripristinare. Che cos'è? Le torbiere che con il passare del tempo sono state interrate o bonificate. È un insetto che si nutre, come diceva Filippo, di larve, di zanzare e altre piccole forme di vita acquatiche e quindi contribuisce in modo significativo agli equilibri naturali e alla biodiversità. Per questo il ditisco modenese va protetto.

0: Planet News.
1: Oggi 12 settembre si celebra la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, che è stata istituita nel 2009 dalla Marine Conservation Society, che è un'associazione con l'obiettivo proprio di salvaguardare gli oceani e i mari. I sacchetti di plastica prodotti e utilizzati in tutto il mondo costituiscono una fonte di grande inquinamento, soprattutto per gli ambienti marini, e rappresentano un pericolo per i pesci, mammiferi e flora acquatica che vivono in questi habitat. Per ridurre il più possibile l'impatto ambientale di questo materiale è necessario diminuirne l'utilizzo e dare impulso al riciclo.
2: La giornata internazionale senza sacchetti di plastica ha proprio lo scopo di sensibilizzare le persone su questo tema, e la Marine Conservation Society è stata la prima associazione a mettere in evidenza il problema dell'inquinamento ambientale prodotto dalle borse di plastica. Negli anni passati in Italia è stato introdotto l'utilizzo di sacchetti realizzati con materiali biodegradabili, ma l'uso della plastica in noi è ancora molto diffuso. Per ridurre l'utilizzo è possibile usare borse realizzate con fibre naturali, lavabili e dal ciclo di vita più lungo. Le borse in tessuto sono anche molto più resistenti rispetto alle borse di plastica.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il ripristino della catena alimentare e la protezione dei ruoli funzionari degli animali negli ecosistemi sono una soluzione molto sottovalutata per il cambiamento climatico, secondo quello che arriva da un rapporto pubblicato sulla rivista Nature Climate Change.
2: Secondo il rapporto, il ripristino di sole 9 specie di animali o gruppi di specie, tra le quali elefanti forestali africani, bisonti americani, pesci, lupi grigi, buoi, muschiati, lontre marine, squali, balene e gnu selvatici, contribuirebbe a più del 95% del fabbisogno annuale per raggiungere l'obiettivo globale di estrarre 500 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica dall'atmosfera entro il 2100.

0: Planet News.
1: Da domani vi segnaliamo una bellissima iniziativa nei comuni di Roma e Milano, dove grazie al progetto Recycle Sig sarà possibile disfarsi di sigarette elettroniche monouso e ricaricabili non più funzionanti negli speciali raccoglitori di tutte le tabaccherie aderenti.
2: Sono oltre 2100 le box già posizionate presso gli esercenti per riciclare le materie che compongono le sigarette elettroniche, rifiuti RAE che una volta trattati possono essere utilizzati per nuove produzioni. Per ogni milione di dispositivi recupereremo 40 tonnellate di batterie, 36 tonnellate di plastica e 15 di altri materiali. Radio Monte
0: Carlo. Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits. Adele, I Dream.

Swift, Antihero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: È stato aperto in Australia, a Cannon Hill, un sobborgo di Brisbane, l'Hologram Zoo, un'attrazione all'avanguardia su una superficie di oltre 1500 metri quadrati. Il complesso vuole innanzitutto rispondere alle preoccupazioni sollevate dalle associazioni animaliste. Invece di confinare gli animali in gabbia, questo zoo utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare degli affascinanti ologrammi. L'Hologram Zoo, che tra l'altro è entrato nella lista delle migliori invenzioni del 2023 di Time Magazine, utilizza luci laser in 3D per mostrare ai visitatori gli animali a grandezza naturale, proprio come se fossero realmente presenti. Ma c'è di più: a completare l'esperienza ci sono anche altre suggestioni, come lo spostamento dell'aria dato dal movimento, il cambiamento delle temperature, come ad esempio una fredda brezza artica, e persino gli odori degli animali, per rendere l'esperienza computerizzata ancora più realistica.

0: Planet News.
1: Entrerà in vigore a partire dal prossimo anno in Spagna una nuova legge che obbliga i ristoratori a garantire sempre ai propri clienti la possibilità di consumare acqua del rubinetto in luogo di quella in bottiglia. L'obiettivo è ridurre i rifiuti connessi all'acqua, in primis le bottiglie di plastica usa e getta. Attualmente la Spagna è il primo produttore europeo di bottiglie di plastica monouso e a fronte di tonnellate prodotte di plastica sono poche di queste vengono avviate e praticate al riciclo.
2: Diversamente da altri paesi europei che producono più rifiuti ma sanno riciclare meglio, la Spagna si trova ancora indietro su questo fronte. La nuova legge sui rifiuti per un'economia circolare è stata approvata dal governo lo scorso aprile, ma la sua applicazione è stata rinviata al 1 gennaio 2023. Due sono le innovazioni che mirano a ridurre i rifiuti. Da una parte, tutte le strutture ricettive, bar, ristoranti, hotel, devono offrire acqua di rubinetto gratuita. Dall'altra, i negozi debbono incoraggiare gli acquisti all'ingrosso.

0: Planet News.
1: Tina e Milo non lo sanno, ma diventeranno molto molto presto popolarissimo. Popolarissimi sono due ermellini, la mascotte dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, e i nomi sono proprio i diminutivi delle due città, Tina Cortina, Milo Milano. Due ermellini, la mascotte dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, e i nomi sono proprio i diminutivi

0: Planet News.
1: Le vespe sono spesso considerate come insetti fastidiosi e pericolosi che ci disturbano con le loro punture quando cerchiamo magari di goderci un picnic. Ma le vespe meritano davvero tutta questa antipatia o forse nascondono delle qualità che non conosciamo? In realtà esistono oltre 100.000 specie di vespe nel mondo e solo alcune di esse sono aggressive. Molte altre sono pacifiche e svolgono un ruolo importante nell'ambiente, un po' come le api, contribuiscono al controllo sia dei parassiti che all'impollinazione delle piante.
2: Inoltre le vespe sono anche molto intelligenti. Un recente studio ha scoperto che le vespe europee, quelle con le caratteristiche strisce nere e gialle, sono in grado di distinguere due colori diversi se addestrate in un certo modo. Hanno una buona capacità di apprendimento visivo che potrebbe essere utile per trovare il cibo e evitare i predatori. Ma non è tutto. Altri studi hanno mostrato che alcune vespe sono in grado di riconoscere i volti, anche quelli umani.
3: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: È ufficiale, sono salvi i 140 cinghiali e i maiali della sfattoria degli ultimi. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordine di abbattimento. La ASL dovrà fare nuovi accertamenti e riesaminare la situazione, ma gli animali sono salvi.
2: Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso e annullato l'ordine di abbattimento firmato lo scorso agosto, che aveva l'obiettivo di contrastare la diffusione dell'epidemia di peste suina africana.
1: La sfattoria, infatti, si trova all'interno della zona rossa che racchiude le aree più a rischio.

0: Planet News.
1: Oh, in questi giorni che stiamo vivendo assieme siamo stati spesso, grazie a, naturalmente ai notiziari, a Davos per il World Economic Forum, così importante, questioni cruciali che si trattano, ad esempio come quella relativa alle crisi climatiche. E a proposito di questo, Rina, abbiamo una cosa da raccontare.
2: È vero, perché tutti questi potenti del mondo che sono a Davos e che parlano appunto di questioni climatiche, poi si scopre che sono arrivati in questa bellissima località svizzera con dei jet privati. Ma com'è la storia? Inquinano tantissimo.
1: Sì, pensate così, in una sola settimana le emissioni di CO2 emesse sono state pari a 350.000 automobili nello stesso periodo di tempo. Altro che un paradosso, direi, Irina.
2: Davvero, complimenti.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Ed è una storia che arriva dalla Sicilia, unisce rispetto per la natura, economia circolare, scienza e dimensione etico-sociale. Il protagonista del progetto è il Fico d'India, che è un simbolo della Sicilia. Un progetto concreto che ha al centro prodotti della terra ricchi di tante sostanze di particolare interesse salutistico, contenute non solo nel frutto ma anche nella buccia.
2: Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia è capofila di questo progetto. Del frutto non si butta via nulla. Oltre alla polpa e al succo, si valorizzano anche i semi, estraendo un olio molto prezioso. E un colorante naturale. Sicilia è capofila di questo progetto. Del frutto non si butta via nulla. Oltre alla polpa e al succo, si valorizzano anche i semi, estraendo un olio

0: Radio Monte Carlo. 1 2 1 2 1 2 cha cha cha 1 2 2 1 2 1 cha cha cha cha.
1: Yo también.

0: Planet News.
1: I mezzi di trasporto sono tra i principali responsabili dell'inquinamento. Per questo sempre più aziende stanno sperimentando soluzioni alternative in grado di utilizzare le energie rinnovabili, come ad esempio la realizzazione di un camion ibrido solare. Un'azienda svedese ha messo a punto questo autocarro ibrido, c'è un rimorchio speciale che è ricoperto di pannelli solari, in grado di catturare l'energia del sole e trasformarla in elettricità utile ad alimentare il motore. In questo modo il mezzo può viaggiare più a lungo, risparmiando carburante e riducendo le emissioni di gas serra.
2: Questa fonte di energia naturale può ridurre significativamente le emissioni nel settore dei trasporti. Il camion solare è attualmente in fase di test sulle strade pubbliche della Svezia. I ricercatori stanno monitorando la quantità di energia prodotta dai pannelli solari e il loro impatto sulle prestazioni del mezzo pesante. Inoltre stanno studiando come l'autocarro possa interagire con la rete elettrica e quindi offrire nuove soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

ascoltare Radio Monte Carlo Italia collegandoti alla nostra app o su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A due settimane dal vertice sul clima, 250 riviste scientifiche, 50 delle quali africane, chiedono di finanziare una risposta sulla condizione climatica in Africa per evitare una crisi globale che sta portando all'estremo i fenomeni di malnutrizione che favoriscono l'aumento della trasmissione di malattie come la malaria e costringono a migrazioni di massa.
2: Secondo le riviste, tra cui figura anche l'autorevole e prestigiosa The Lancet, la crisi climatica è il prodotto dell'immobilismo globale. Tuttavia, il continente africano è responsabile del 3% dei gas serra emessi a seguito della rivoluzione industriale, ma è altresì anche uno dei più colpiti dal riscaldamento globale. Nel mentre sta vivendo un'esplosione demografica. Pensate che entro il 2050 una persona su quattro sarà africana, con uno dei tassi più alti di desertificazione.

0: Planet News.
1: Supera il milione di tonnellate il riciclo di imballaggi in plastica in Italia nel 2021 e porta un risparmio di materia prima vergine di 520.000 tonnellate. Sono questi alcuni dei numeri del rapporto di sostenibilità 2021 di Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Il rapporto indica che il riciclo della plastica salva l'ambiente e fa risparmiare energia. Grazie al riciclo, infatti, sono stati risparmiati 10.867 gigawatt orari di energia primaria ricavata da fonti fossili, pari a circa il 2,5% della produzione annua di energia primaria in Italia, e sono state evitate le emissioni di 879.000 tonnellate di CO2 equivalenti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico ridurrà di 6 mesi l'aspettativa di vita degli esseri umani. A lanciare l'allarme uno studio di una università degli Stati Uniti d'America, secondo cui un solo aumento della temperatura di un grado potrebbe sottrarre all'umanità circa 5 mesi di vita, con donne e popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite in modo sproporzionato.
2: I due principali indicatori del cambiamento climatico, temperatura e precipitazioni, causano importanti problemi alla salute pubblica. Dai disastri naturali come inondazioni o ondate di calore a quelli altrettanto devastanti come malattie respiratorie e mentali. Lo studio è importante perché per la prima volta si indaga sul legame diretto tra cambiamenti climatici e aspettativa di vita.

0: Planet News.
1: Da Forlì a Parigi, davanti a una platea di 5.000 persone, per presentare il suo progetto di start-up per facilitare la creazione di aree verdi nelle città. E l'obiettivo centrato da Lucrezia Carboni, forlivese di 27 anni, attualmente dottoranda in matematica applicata all'Università di Grenoble presso l'Istituto di Neuroscienze. Lei vive da 4 anni nella città francese e un suo progetto le è valso l'accesso alla finale del concorso nazionale francese Stardes, che gioca con le parole startup e des, cioè dottorato. Unica italiana su quel palco.
2: E il suo progetto si chiama Vergorà, è una piattaforma che facilita la connessione tra tutti gli attori coinvolti nell'aumento del verde nelle città, quindi proprietari di edifici, condomini, privati, imprese, esperti in progettazione di spazi verdi urbani e sponsor. La piattaforma consente ai proprietari di edifici di mettere a disposizione il proprio spazio per ospitare quindi aree verdi urbane come giardini verticali, tetti verdi, alberi in giardino, riducendo i costi di installazione grazie al contributo finanziario degli sponsor. Dall'altro lato, le imprese di progettazione verde e gli sponsor ricevono una stima precisa dei benefici apportati dalla loro soluzione, come la riduzione della temperatura contro l'effetto isola di calore urbano e la cattura di anidride carbonica, insieme a quelli ad impatto sanitario. Radio Monte Carlo.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Si chiamerà Parque Desierto Florido e servirà a proteggere l'area e a promuovere il turismo nel deserto di Atacama in Cile, considerato il più arido al mondo e uno dei luoghi più inospitali della Terra. Qui il presidente Gabriel Boric ha appena annunciato la creazione di un nuovo ente parco nazionale in questa enorme fetta di terra tra i vulcani della Cordigliera delle Ande e l'Oceano Pacifico. Con le sue 200 specie autoctone di piante e di fiori, il deserto ha una inestimabile fauna che va protetta. Atacama costituisce uno degli scenari più aridi del mondo che, nonostante ciò, periodicamente fiorisce e si colora regalando squarci ineguagliabili. Tantissimi fiori di specie diverse ricoprono il manto di un luogo generalmente aridissimo, dove, pensate, la temperatura massima raggiunge facilmente i 40 gradi. E la cosa incredibile è che a fine agosto il deserto si ricopre di neve. La fioritura di questo deserto è assai rara, in media si svolge ogni 3-4 anni. L'ultima volta che il deserto di Atacama è fiorito è stata poche settimane fa.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: 100.000 api per contribuire al controllo della qualità dell'aria, distribuite in un raggio di 7 km tutto intorno allo scalo. Questa è l'iniziativa promossa dall'aeroporto Marconi di Bologna. Il progetto di biomonitoraggio, già attivo in altri aeroporti europei e sperimentato anche a Malpensa, si affianca ai sistemi tradizionali di rilevamento dei dati sulla qualità dell'aria. Ospitati in 8 arnie, i 100.000 imenotteri sono collocati in 4 punti strategici intorno all'area aeroportuale.
3: Ogni mese vengono eseguiti prelievi di miele giovane, quello che contiene l'informazione ambientale. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i passeggeri e i lavoratori dell'aeroporto con iniziative divulgative sull'importanza delle api. L'esperimento di monitoraggio ambientale attraverso le api si unisce allo studio di fattibilità di un impianto green, uno dei più grandi in programma in Italia, che raggiungerà una potenza di 22 megawatt, più dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dello scalo.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Buone notizie per il nostro paese. Se le misure introdotte dal Ministero della Transizione Ecologica non verranno alterate in negativo, nel 2030 raggiungeremo gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento stabiliti in precedenza dall'Unione Europea. Gli obiettivi specifici sono riduzione di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili non metanici e di ammoniaca. Ma quali sono i benefici?
2: Allora, innanzitutto migliorare la qualità dell'aria riducendone la presenza di particelle inquinanti porterà ad ottimi benefici per la nostra salute e per l'ambiente. Si prospetta una riduzione delle malattie correlate all'inquinamento atmosferico, insieme a queste si ridurranno anche i decessi. E anche l'economia beneficerà di questi cambiamenti, come riportato dall'Enea, l'economia italiana quindi risparmierà 33 miliardi di euro.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo segmento di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, il Parco di Sei Milano, un nuovo polmone verde per la città con uno spazio simile a quello del celebre Parco Sempione. Parco suddiviso in 11 diverse aree dedicate a sport, benessere, orti, cultura, musica, creatività, picnic, food, giochi e dog experience, con la possibilità di attività sportive, ludico-ricreative e momenti di svago e relax.
2: L'architetto del polmone verde si è ispirato alla vera rete agricola, tipica proprio della pianura padana, e ha ricreato gli elementi classici del paesaggio di campagna attraverso corsi d'acqua, file di alberi, frutteti ed orti. Il parco ospiterà 2300 alberi ad alto fusto e anche l'impianto di irrigazione sarà intelligente, avverrà tramite un sistema di accumulo delle acque piovane.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.

0: about it. This is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito, ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi

giocano a dadi gli uomini. Resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

piangere arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare.
0: Ballare!

faccia stanca.

0: Planet News.
1: L'Università di Bologna è prima in Italia nel ranking Green Metric per il sesto anno consecutivo e ottiene l'undicesima posizione a livello globale su 1050 università classificate. Nella nuova edizione della classifica mondiale che valuta le azioni degli Atenei per la sostenibilità ambientale, l'Alma Mater si conferma nelle posizioni di testa a livello globale e di vertice nel panorama italiano. Lanciato da Universitas Indonesia nel 2010, il ranking Green Metric è pensato per coinvolgere le università di tutto il mondo nell'impegno comune sui temi della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Per realizzare la classifica vengono utilizzate e valutate le azioni e le politiche adottate dagli Atenei in campo green, con un'attenzione particolare per il cambiamento climatico, il consumo di acqua e di energia, il riciclaggio dei rifiuti e la sostenibilità dei trasporti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'ex aeroporto internazionale di Atene e il lungomare circostante saranno trasformati in un gigantesco parco costiero più grande del Hyde Park di Londra. Il sito dell'aeroporto internazionale di Ellinikon è rimasto vuoto per quasi due decenni e dopo essere stato smantellato nel 2001 la struttura è stata lasciata in stato di abbandono. Ma all'inizio del prossimo anno i costruttori inizieranno a costruire il parco metropolitano di Ellinikon, un paesaggio di 240 ettari che darà nuova vita all'area e che spera di servire gli ateniesi come parco, parco giochi e centro culturale. La hall del terminal del 1960 rimarrà in piedi, così come i pali della luce della pista e più di 300.000 metri quadrati di cemento e asfalto provenienti dalle ex piste di decollo e atterraggio saranno riutilizzati per creare panchine, pavimentazioni e altri usi. In tutto il parco saranno piantate solo specie autoctone della Grecia, tra cui 31.000 alberi di 86 specie e più di 3 milioni di piante.

0: Planet News.
1: Il Dipartimento della Conservazione della Nuova Zelanda cerca un supervisore della biodiversità sulla costa selvaggia e remota dell'isola Te Waipunamu ad Haast. Il candidato prescelto sarà impegnato nella protezione delle popolazioni appena scoperte di kiwi tokoeka, un tipo di uccello, nel controllo dei predatori e nel monitoraggio degli uccelli canori locali. Uno stipendio di $90,000 neozelandesi per quello che sembra il lavoro da sogno, ma nonostante i notevoli vantaggi, il Dipartimento di Conservazione del Paese ha faticato ad attirare candidati, portandolo ad estendere l'annuncio di lavoro a livello globale. Il posto di lavoro si trova in un'area di 26.000 km quadrati di catene montuose, spiagge isolate e foreste autoctone ed è classificata come area del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1990. Il candidato dovrà lavorare in aree remote e impervie, molte delle quali sono accessibili solo in elicottero o in motoscafo.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
3: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.